Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

0: Quando un evento fa la storia.
1: Cari ascoltatori, siamo nel 1983, in un mondo all'ombra della guerra fredda. Nelle profondità dei laboratori si sta compiendo silenziosamente una rivoluzione. Prima del 1 gennaio 1983, le reti di computer erano come estranei che non si capivano e ogni sistema funzionava con le proprie regole, come isole isolate. Quel giorno il TCP/IP, che sarebbe diventato la spina dorsale digitale del mondo moderno, fu adottato come linguaggio standard.

Questo linguaggio universale progettato da Vinton Cerf e Bob Hahn, ovvero l'insieme di protocolli TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, che costruisce la base di Internet e determina come i dati devono essere impacchettati, instradati e consegnati a destinazione, ha posto fine alla confusione. Il TCP/IP suddivideva i dati in piccoli pacchetti, applicava su ciascuno di essi un'etichetta di indirizzo e anche se questi pacchetti percorrevano percorsi diversi, si ricomponevano a destinazione in un ordine perfetto. Era l'esperanto del mondo digitale, era l'incontro sulla stessa frequenza di macchine che parlavano lingue diverse. Ogni computer collegato a ARPANET, di proprietà del Dipartimento della Difesa americano, doveva passare a questo protocollo. Si trattava del più grande aggiornamento software della storia e chi non avesse effettuato il passaggio sarebbe stato sepolto nell'oscurità digitale. ARPANET, considerato il precursore di Internet, nacque in realtà durante la Guerra Fredda come progetto di sopravvivenza. Alla fine degli anni

ad un unico centro che suddivideva i dati in piccole parti e li inviava a destinazione attraverso percorsi diversi. Questa tecnologia, le cui fondamenta furono gettate nel 1969 con quel famoso primo messaggio inviato tra due università, aprì le porte del mondo digitale moderno nel 1983, rendendo standard il linguaggio di internet, TCP/IP, che tutti noi usiamo oggi. Sebbene abbia completato la sua missione e sia andata in pensione nel 1990, tutto ciò che utilizziamo oggi, dagli smartphone ai social media, è in realtà un'enorme eredità lasciataci da questo progetto militare.

Alla fine degli anni Ottanta, questa tecnologia, trapelata dai laboratori alle strade, ha riscritto anche le regole del commercio. Nel 1995, con l'ingresso in scena delle multinazionali della tecnologia e dell'e-commerce, la geografia ha smesso di essere un ostacolo al commercio. Negli anni 2000, con i blog e i social media, ogni individuo si è trasformato in un produttore di contenuti. Mentre l'informazione si liberava, la diffusione dei movimenti sociali e delle idee ha raggiunto la velocità della luce. Internet ha smesso di essere solo un progetto militare o un esperimento accademico per diventare la rete delle reti. In questa nuova era in cui l'informazione si è democratizzata grazie all'architettura aperta, qualsiasi rete ha potuto integrarsi nel sistema, purché parlasse questo linguaggio. I trasferimenti di dati che un tempo richiedevano giorni si sono ridotti a pochi secondi. Le università e le biblioteche si sono trasformate negli scaffali di un'enorme biblioteca comune.

0: Nel 2008 gli smartphone hanno trasformato Internet da una pagina da visitare ad un luogo in cui vivere. Questo immenso ecosistema, nato nel 1983 dall'interconnessione dei computer e negli anni 2000 dall'interconnessione delle persone, ha aperto oggi le porte dell'era dell'intelligenza artificiale. Ogni foto, parola e dato che abbiamo lasciato su internet negli ultimi 40 anni ha costruito il Big Data, il carburante dell'intelligenza artificiale odierna. Oggi internet non è più solo uno strumento, ma un cervello globale che scrive codice, disegna immagini e prende decisioni al posto nostro. Il futuro non è solo una connessione più veloce, ma si sta plasmando su come l'uomo e la macchina vivranno in armonia. In questo viaggio che va dalle onde radio ai cavi in fibra ottica fino all'intelligenza nel cloud, la tecnologia cambia, ma la passione dell'uomo per creare legami e comprendere rimane immutata. Il linguaggio standard TCP/IP, adottato la mattina del 1 gennaio 1983, continua ad essere il più grande patrimonio digitale del mondo e un'infrastruttura di comunicazione solida, mentre entriamo nell'era dell'intelligenza artificiale.
1: Quando un evento fa la storia.

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Bentornati, bentrovati. Oggi vogliamo parlarvi di una prelibatezza fatta di riso che un tempo trovava posto solo sulle tavole dei palazzi reali. Tant'è che ci è voluto parecchio tempo prima che apparisse come un pasto da consumare velocemente in piedi. Nel nostro programma intitolato Sapori di strada Türkiye presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di queste terre. Oggi nel nostro menù riso con pollo e ceci. Direte, ma può il riso essere un cibo di strada? Un consiglio. Prima provate questa bontà, poi decidete. Immaginate la scena. Siete arrivati alla fine di una giornata intensa. Le forze vi mancano. All'improvviso vi compare davanti un carretto ambulante che vende riso a tre ruote, bianco e rosso. Da questo veicolo, che ricorda una versione in miniatura dei chioschi di hot dog dei film di Hollywood, si sprigionano profumi deliziosi. Dietro il vetro del carretto, che ha la caratteristica di essere mobile, appare una montagna di riso bianchissimo. I ceci, cotti a puntino come melagrane, aggiungono colore al candore del riso. In cima, i pezzi di pollo sfilacciati stuzzicano definitivamente l'appetito. Chi potrebbe resistere a questa prelibatezza dal sapore di casa arrivata fino in strada? Soprattutto a stomaco vuoto. Forse non ci credete, ma i venditori ambulanti di riso erano un cibo di strada già nell'impero ottomano. Sì, avete sentito bene. Inoltre, questa tradizione continua ancora oggi e molto amata. In realtà, questa situazione riflette anche l'importanza del riso nella società turca. C'è un punto interessante che vorremmo sottolineare. In turco si usa una parola specifica per il riso crudo e un'altra per il piatto cucinato. La forma del riso trasformata in pietanza viene chiamata pilav. L'origine di entrambe le parole risiede nel persiano. Il termine pilav in turco è un prestito dalle parole persiane pilav, palav o pulav. Queste parole a loro volta derivano dal sanscrito pulaka, che significa ciotola di riso. Anche la parola pirinç, riso, deriva dai termini persiani brinç o birinç. Questa parola si è evoluta dalle forme antico-persiane vrisa o vrinka, di cui non esistono esempi scritti ma che avevano lo stesso significato. Ora guardiamo un po' all'incontro tra queste terre e il riso. Il riso e il grano sono tra i cereali più importanti da migliaia di anni. Tuttavia, in questa geografia, l'incontro con il riso avviene più tardi rispetto agli altri cereali. Nella cucina del palazzo ottomano, il riso inizia a essere consumato dopo il XV secolo e, col tempo, si trasforma in un alimento che rappresenta lo status sociale. Per molti anni il pilav di riso trova posto solo sulle tavole dei palazzi, ma viene servito come piatto principale. Essendo costoso e difficile da reperire, fino alla fine del XVII secolo si trova solo sulle tavole dell'élite. Il popolo, invece, riesce a raggiungere questo sapore solo nei banchetti offerti dai sultani e dai signori. Quindi, come ha fatto il pilav a trasformarsi in un cibo di strada? La risposta è piuttosto chiara. Fino agli anni 50 dell'Ottocento, l'abitudine di mangiare fuori non era diffusa nell'impero ottomano. I ristoranti, in senso moderno, sono apparsi dopo questo periodo. Prima di allora, mangiare fuori era più una necessità che un piacere, ed era generalmente limitato ad artigiani, studenti e mercanti. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, questa percezione è cambiata. Mangiare per strada si è trasformato in un'abitudine piacevole che accompagnava il tempo libero. Naturalmente, i venditori di riso di quel periodo erano un po' diversi da quelli di oggi. I venditori posizionavano i loro pentolini su grandi vassoi appoggiati su cavalletti. Cuocevano il riso con il brodo preparato con le ossa e le carni dalla testa dell'animale e disponevano questi pezzi di carne e ossa da cui era stato estratto il succo sopra il vassoio. Di tanto in tanto colpivano il bordo del vassoio con il cucchiaio producendo un suono, cercando così di attirare i clienti. Al mattino, invece, vendevano couscous ai facchini. Il riso con i ceci, venduto in quel periodo, era conosciuto come pilav dell'Anatolia. Ormai la fame si fa sentire, vero? Allora è il momento di ordinare dal venditore ambulante. Il venditore prende una mestolata di riso cotto con brodo di pollo e burro e la mette nel piatto. Aggiunge sopra i ceci bolliti. A volte i ceci possono trovarsi già all'interno del riso. Profumi paradisiaci si diffondono intorno. Come tocco finale, incorona la porzione con pezzettini di pollo sfilacciato. Questo cibo di strada è sia saziante che nutriente. La parte migliore è che non fa rimpiangere il sapore dei piatti fatti in casa. E accanto un ayran ghiacciato. Buon appetito!
0: Sapori di strada Türkiye.

Noi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione del simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

0: Quando un evento fa la storia.
1: Cari ascoltatori, siamo nel 1983, in un mondo all'ombra della guerra fredda. Nelle profondità dei laboratori si sta compiendo silenziosamente una rivoluzione. Prima del 1 gennaio 1983, le reti di computer erano come estranei che non si capivano e ogni sistema funzionava con le proprie regole, come isole isolate. Quel giorno il TCP/IP, che sarebbe diventato la spina dorsale digitale del mondo moderno, fu adottato come linguaggio standard.

Questo linguaggio universale progettato da Vinton Cerf e Bob Hahn, ovvero l'insieme di protocolli TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, che costruisce la base di Internet e determina come i dati devono essere impacchettati, instradati e consegnati a destinazione, ha posto fine alla confusione. Il TCP/IP suddivideva i dati in piccoli pacchetti, applicava su ciascuno di essi un'etichetta di indirizzo e anche se questi pacchetti percorrevano percorsi diversi, si ricomponevano a destinazione in un ordine perfetto. Era l'esperanto del mondo digitale, era l'incontro sulla stessa frequenza di macchine che parlavano lingue diverse. Ogni computer collegato a ARPANET, di proprietà del Dipartimento della Difesa americano, doveva passare a questo protocollo. Si trattava del più grande aggiornamento software della storia e chi non avesse effettuato il passaggio sarebbe stato sepolto nell'oscurità digitale. ARPANET, considerato il precursore di Internet, nacque in realtà durante la Guerra Fredda come progetto di sopravvivenza. Alla fine degli anni 60, gli scienziati americani immaginarono un sistema intelligente in cui le comunicazioni non si interrompessero anche se le linee telefoniche fossero state interrotte da un possibile attacco nucleare. In altre parole, crearono una rete di computer non collegata ad un unico centro, che suddivideva i dati in piccole parti e li inviava a destinazione attraverso percorsi diversi. Questa tecnologia, le cui fondamenta furono gettate nel 1969 con quel famoso primo messaggio inviato tra due università, aprì le porte del mondo digitale moderno nel 1983, rendendo standard il linguaggio di Internet TCP/IP che tutti noi usiamo oggi. Sebbene abbia completato la sua missione e sia andata in pensione nel 1990, tutto ciò che utilizziamo oggi, dagli smartphone ai social media, è in realtà un'enorme eredità lasciataci da questo progetto militare.

Alla fine degli anni Ottanta, questa tecnologia, trapelata dai laboratori alle strade, ha riscritto anche le regole de del commercio. Nel 1995, con l'ingresso in scena delle multinazionali della tecnologia e dell'e-commerce, la geografia ha smesso di essere un ostacolo al commercio. Negli anni 2000, con i blog e i social media, ogni individuo si è trasformato in un produttore di contenuti. Mentre l'informazione si liberava, la diffusione dei movimenti sociali e delle idee ha raggiunto la velocità della luce. Internet ha smesso di essere solo un progetto militare o un esperimento accademico per diventare la rete delle reti. In questa nuova era in cui l'informazione si è democratizzata grazie all'architettura aperta, qualsiasi rete ha potuto integrarsi nel sistema, purché parlasse questo linguaggio. I trasferimenti di dati, che un tempo richiedevano giorni, si sono ridotti a pochi secondi. Le università e le biblioteche si sono trasformate negli scaffali di un'enorme biblioteca comune.

0: Nel 2008 gli smartphone hanno trasformato internet da una pagina da visitare ad un luogo in cui vivere. Questo immenso ecosistema, nato nel 1983 dall'interconnessione dei computer e negli anni 2000 dall'interconnessione delle persone, ha aperto oggi le porte dell'era dell'intelligenza artificiale. Ogni foto, parola e dato che abbiamo lasciato su internet negli ultimi 40 anni ha costruito il Big Data, il carburante dell'intelligenza artificiale odierna. Oggi internet non è più solo uno strumento, ma un cervello globale che scrive codice, disegna immagini e prende decisioni al posto nostro. Il futuro non è solo una connessione più veloce, ma si sta plasmando su come l'uomo e la macchina vivranno in armonia. In questo viaggio che va dalle onde radio ai cavi in fibra ottica fino all'intelligenza nel cloud, la tecnologia cambia, ma la passione dell'uomo per creare legami e comprendere rimane immutata. Il linguaggio standard TCP/IP, adottato la mattina del 1 gennaio 1983, continua ad essere il più grande patrimonio digitale del mondo e un'infrastruttura di comunicazione solida, mentre entriamo nell'era dell'intelligenza artificiale.
1: Quando un evento fa la storia,

0: Sapori di strada Türkiye.
1: Bentornati, bentrovati. Oggi vogliamo parlarvi di una prelibatezza fatta di riso che un tempo trovava posto solo sulle tavole dei palazzi reali. Tant'è che ci è voluto parecchio tempo prima che apparisse come un pasto da consumare velocemente in piedi. Nel nostro programma intitolato Sapori di strada Türkiye presentiamo i piatti veloci ma altrettanto deliziosi di queste terre. Oggi nel nostro menù riso con pollo e ceci. Direte, ma può il riso essere un cibo di strada? Un consiglio. Prima provate questa bontà, poi decidete. Immaginate la scena. Siete arrivati alla fine di una giornata intensa. Le forze vi mancano. All'improvviso vi compare davanti un carretto ambulante che vende riso a tre ruote, bianco e rosso. Da questo veicolo, che ricorda una versione in miniatura dei chioschi di hot dog dei film di Hollywood, si sprigionano profumi deliziosi. Dietro il vetro del carretto, che ha la caratteristica di essere mobile, appare una montagna di riso bianchissimo. I ceci, cotti a puntino come melagrane, aggiungono colore al candore del riso. In cima, i pezzi di pollo sfilacciati stuzzicano definitivamente l'appetito. Chi potrebbe resistere a questa prelibatezza dal sapore di casa arrivata fino in strada? Soprattutto a stomaco vuoto. Forse non ci credete, ma i venditori ambulanti di riso erano un cibo di strada già nell'impero ottomano. Sì, avete sentito bene. Inoltre, questa tradizione continua ancora oggi e molto amata. In realtà, questa situazione riflette anche l'importanza del riso nella società turca. C'è un punto interessante che vorremmo sottolineare. In turco si usa una parola specifica per il riso crudo e un'altra per il piatto cucinato. La forma del riso trasformata in pietanza viene chiamata pilav. L'origine di entrambe le parole risiede nel persiano. Il termine pilav in turco è un prestito dalle parole persiane pilav, palav o pulav. Queste parole a loro volta derivano dal sanscrito pulaka, che significa ciotola di riso. Anche la parola pirinç, riso, deriva dai termini persiani brinç o birinç. Questa parola si è evoluta dalle forme antico-persiane vrisa o vrinka, di cui non esistono esempi scritti ma che avevano lo stesso significato. Ora guardiamo un po' all'incontro tra queste terre e il riso. Il riso e il grano sono tra i cereali più importanti da migliaia di anni. Tuttavia, in questa geografia, l'incontro con il riso avviene più tardi rispetto agli altri cereali. Nella cucina del palazzo ottomano, il riso inizia a essere consumato dopo il XV secolo e, col tempo, si trasforma in un alimento che rappresenta lo status sociale. Per molti anni il pilav di riso trova posto solo sulle tavole dei palazzi, ma viene servito come piatto principale. Essendo costoso e difficile da reperire, fino alla fine del XVII secolo si trova solo sulle tavole dell'élite. Il popolo, invece, riesce a raggiungere questo sapore solo nei banchetti offerti dai sultani e dai signori. Quindi, come ha fatto il pilav a trasformarsi in un cibo di strada? La risposta è piuttosto chiara.

0: Cara. Fino agli anni 50 dell'Ottocento, l'abitudine di mangiare fuori non era diffusa nell'impero ottomano. I ristoranti, in senso moderno, sono apparsi dopo questo periodo. Prima di allora, mangiare fuori era più una necessità che un piacere ed era generalmente limitato ad artigiani, studenti e mercanti. Tuttavia, verso la fine del XIX secolo, questa percezione è cambiata. Mangiare per strada si è trasformato in un'abitudine piacevole che accompagnava il tempo libero. Naturalmente, i venditori di riso di quel periodo erano un po' diversi da quelli di oggi. I venditori posizionavano i loro pentolini su grandi vassoi appoggiati su cavalletti. Cuocevano il riso con il brodo preparato con le ossa e le carni dalla testa dell'animale e disponevano questi pezzi di carne e ossa da cui era stato estratto il succo sopra il vassoio. Di tanto in tanto colpivano il bordo del vassoio con il cucchiaio producendo un suono, cercando così di attirare i clienti. Al mattino, invece, vendevano couscous ai facchini. Il riso con i ceci, venduto in quel periodo, era conosciuto come pilav dall'Anatolia. Ormai la fame si fa sentire, vero? Allora è il momento di ordinare dal venditore ambulante. Il venditore prende una mestolata di riso cotto con brodo di pollo e burro e la mette nel piatto. Aggiunge sopra i ceci bolliti. A volte i ceci possono trovarsi già all'interno del riso. Profumi paradisiaci si diffondono intorno. Come tocco finale, incorona la porzione con pezzettini di pollo sfilacciato. Questo cibo di strada è sia saziante che nutriente. La parte migliore è che non fa rimpiangere il sapore dei piatti fatti in casa. E accanto un ayran ghiacciato. Buon appetito!
1: Sapori di strada Turchie.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!